disco Creusa de Ma dell'anno 1984, firmato por Fabrizio De André e Mauro Pagani, era Creusa de Ma, Sendero del Mar. Con introduzione, o sea, lo primo secondo di questa canzone, giustamente era Donna Samiu, in una gravazione dell'anno 1974 di questa aria Paragaida Sola.

Ate go sa maginena. Ena diri sa magineno kodo. I grew up in your rap in your with it. Got to my